khona lapha esinathingi ngeneza kwethu khona lapha esinathingi nangu Gilibete we Gilibete Rengese sna lepo Rengese friends ekuritifu sithola nangu Gilibete lana wambele sinathingi u Gilibete wambele sinathingi u Gili we Gilibete u Gilibete wambele sinathingi nomsizi wakhe isigora seyintombi u Gilibete wambele sinathingi nomsizi wakhe isigora seyintombi bamba nge DD DD 95 NTZN ibambe kanjalo we Gilibete

Galaza noma uyakholoza. Eh Galaza, uGalaza uAyanda uAyo, uAyo uAyanda uGalaza, anganoma uyagalaza noma uyakholoza. Eh uAyo, eh uGalaza mvele sinathingi, ibambe kanjalo nawe.